Johann Kuhnau, Gott sei mir gnadig nach deiner Güte, concerto spirituale per voci, strumenti e basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Jung-Hanel.

0: di Johann Kuhnau avete ascoltato Gott sei mir gnadig nach deiner Güte, concerto spirituale per voci, strumenti e basso continuo. Complesso vocale strumentale Cantus Köln, diretto da Konrad Jung-Hanel.
1: Antonio Vivaldi. Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo, RV 277, il favorito. Allegro. Andante. Allegro. Giuliano Carmignola, violino. Complesso strumentale, suonatori della gioiosa marca.

0: Di Antonio Vivaldi avete ascoltato Concerto in mi minore per violino, archi e basso continuo, RV 277, Il Favorito. Giuliano Carmignola, violino. Complesso strumentale, sonatori della Gioiosa Marca.
1: George Gershwin, Rhapsody in Blue. Pianiste, Katia e Mariella Beck.

0: Rai Radio 3 Classica.
1: Luciano Berio, Franz Schubert. Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua decima sinfonia in Re maggiore D936A, mai completata. Allegro, andante, allegro. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.

0: Di Luciano Berio, Franz Schubert, avete ascoltato Rendering per orchestra. Composizione elaborata da Berio sugli abbozzi lasciati da Franz Schubert per la sua 10ª sinfonia in Re maggiore D936A, mai completata. London Symphony Orchestra, diretta da Luciano Berio.
1: Jean-Philippe Rameau, Digione, 25 settembre 1683, Parigi, 12 settembre 1764. Deuxième concert, per clavicembalo, flauto, violino e viola da gamba. Da pièce de clavecin en concert. La Laborde, La Bouconne, La Gassante, Menuet primo e secondo. Blandine Ranou, clavicembalo. Valérie Balsat, flauto traverso. Catherine Girard, violino. Emmanuel Balsat, viola da gamba.

Di Franz Schubert avete ascoltato Schwanengesang, 14 Lieder per voce e pianoforte, D957. Dietrich Fischer-Dieskau, baritono. Gerald Moore, pianoforte. Dmitri Shostakovich, 4 preludi e fughe, opera 87. Trascrizione per strumenti a fiato di Edward Wesley, dall'originale per pianoforte. Numero 1 in Do maggiore, moderato, moderato. Numero 4 in Mi minore, andante, adagio più mosso. Numero 7 in La maggiore, allegro poco moderato, allegretto. Numero 8 in Fa diesis minore, allegretto, andante. Quintetto di fiati Califax Reed Ensemble.

Di Dmitri Shostakovich avete ascoltato Quattro preludi e fughe, opera 87. Trascrizione per strumenti a fiato di Edward Wesley, dall'originale per pianoforte. Quintetto di fiati Califax Reed Ensemble.

Rai Radio 3 Classic. Niccolò Paganini. Sonata Varsavia. Introduzione, 7 variazioni la maggiore per violino e orchestra su una mazurka di Elsner. Allegro vivo, recitativo sostenuto allegro, tema polacco andantino, variazioni dalla prima alla sesta, variazione settima finale. Violinista Gidon Kremer. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Riccardo Muti.

0: di Niccolò Paganini avete ascoltato Sonata Varsavia, introduzione 7 variazioni in la maggiore per violino e orchestra su una mazurka di Elsner. Violinista Gidon Kremer. Orchestra Wiener Philharmoniker diretta da Riccardo Muti.
1: Gabriel Fauré. Quartetto numero 2 in sol minore per pianoforte e archi, opera 45. Allegro molto moderato. Allegro molto. Adagio ma non troppo. Allegro molto. Trio Bozar, Isidor Cohen violino, Bernard Greenhaus violoncello, Menahem Pressler pianoforte, con Lawrence Dutton viola.

0: Rai Ladinia Notiziar.
1: La Rai Ladinia di Cancun Bundo Misdina, buona audizione per noi notiziar den Kö Sabra 12 settembre, con Matteo Taibunte Studio e Matthias Höglinger alla Tecnica, e un sobeirante rater de Kish Argomonch. L'amministrazione provinciale potrà adattare i pagamenti all'inflazione. Un volte si involge di Südtirol sono di un che aneva tutto questo a noi strofano. Sarenare smesso di ingrandire al ne consigliere che il turismo dedi per il finanziamento. Noi andiamo ne do. I bagnunci della questione dei quartieri per studenti a Urtigi. I dolci notiziari è dal di la coppa del caffè al vimbaio dei tesursi a sconius i mineures con Susi Rotonara. La Giunta Provinciale dà la possibilità di adattare dal 2027 in avanti annualmente ridavanz l'amministrazione pubblica all'inflazione, da più da Mara Miribu.
2: Il danniente si paia mancinia più in purmonia da tratare il rinnovamento di contratti all'inflazione movinian. 262 milioni d'euro alla Giunta Provinciale preudio pur già in 2026-2028 indut per la concretizzazione. 53 milioni d'euro sono il 2026, 37 milioni sono il 2027 e 132 milioni d'euro sono il 2028. Alla dot le calcolazioni del pagamento di base, pianiata dal 1 gennaio 2025, è stato più del 5% più alto dopo tre anni. L'assessore provinciale Arno Kumpacher paga un sistema di crata che disavalia fuori da un fuori che va in portut la capacità di compra e non in modo dopo. In l'assessore al personale Magdalena Amhof valuta i regolamenti nuovi che comodamente positivi. Il fin di essere calda passata per i manci d'ungagnati adattamenti all'inflazione strutturale e che dura il tempo. Il modello nu porta i tchi adattamenti per tre e va in istante un adattamento annuale. Alla dot la provincia stratta un provvedimento che rinforza la capacità di compra di impiega e aumenta l'attrattività del servizio pubblico.
1: Ich stumpe l'argument über junde Ziffres lastat.
2: Nummer de persones occupades romani in Antalz del Südtirol, alla dod l'Institut Provincial pur le Statistiques Astat. Il nummer de persones senza laur in po aumente, in schmat püger spetta l'an passè. Dann da dütel nummer dai senza laur aumente, sidest l'agricoltura quincht l'attività commerciale. Il settore di servizi è al contrario il numero di persone occupate aumenta. In de più aras la ora in stan rispetto all'an passè, alla dod il servizio provinciale per le statistiche zastat.
1: E dall'economia non si sen alla politica. Tra min sarà l'anche un domi si de confront politic, perché l'inci una gran compere de forze dell'ordine che si cruzierà della sovirti. I join della Südtiroler Freiheit ting la mesa del 5 domi si de sua radonanza, le Landesjugend treffen. La pro nia ma esponente del partito d'este mandata dal Südtirol Moinche Jean-Pascal Hohm, le chef della giovinezza della AfD, le partite d'estrema mandata della Germania. Perché la de più organizzazioni o riorganizze proteste dan la casa della comunità, le Bürgerhaus a Termin, o la Calè l'Endunada, in Schulantifa, l'Associazione dei Partisans, Südtirol Pride e d'altri. Ma le comuni si temea che la confrontazione può essere displagiora, perché il mes le proteste ni fates ten aperto de paese dancerà dall'Endunada. L'ombolt di Termin, Wolfgang Oberhofer, ne vega nia jen che le paese si posta l'Endunada de estremiste manderte de manciampa di scalditerà in Südtirol. Annenia contra l'Endunada della giovinezza della Südtiroler Freiheit, mo che era in via l'estremista manderta home ne scusa nia. I un volte si un volte da tutte le Südtirol sono di un cu a Deutsch Nofen, noi a Todescia por discussion si por se mettere traversi de Borjada por le dani.
2: Il presidente del consorzio di comuni, Dominik Oberstaller, della SVP, valuta i al de di comuni, secondo i termini più importanti dell'anno. Se cala la scelta vai, ti pita la Deutsch la possibilità di sparare fuori in maniera sotto. All'occasione per il zombolte se un bolce da tutto il Sud Tirol da fa bilanz, da sbagli fuori problemi attuali e da smatto puriada attraverso per il danni. In cele opinioni di Sfaranta, stante recente saci comuni del Sud Tirol, sciocco per ci crever dal stop ai posti let o il turismo e l'inci di più aspetti di puriada alla doa d'Oberstaller. Un punto importante romai il finanziamento di comuni. Schon im Punkt lang aumentai in Sprei Kommunen die Kosten, la Digitalisation, il Personal und das Leges Provinziales des Schwaliers gewinnt laurades fora, oi dang man. In Schalet Grang des Schwaranzias des Ltreses der Garatecin ein Kö, da purte manieres daudai des Schwaliers, sungen denominatussu alla doa d'Oberstaller.
1: tal Südtirol mes tres arenares ni engrandides con le coste de apresa più che 56 milioni di euro. Dopo le presidente dell'Eco Center Dario Dal Medico sa da mané un cofinanziamento tres la cultura e sorronanza, anzi in cenosta mané do, de più da Alexander Stufer.
3: Dalla giaurida dell'ultimo grande mente della Serenera de Pontives, il passei 7 anni, e zan van il studia per proiettare mon grande mente. Dario Dal Medico, presidente dell'Eco Center, che meina maggiore aperta la Serenera della provincia, se domanda na aperta la causa de soggiornanza per giudere paie de te in grande mente. Il vicepresidente da Danz, la Unione di Comuns del Südtirol, Roland Demetz, è stato 24 anni am Bolz de Salva, in un sandout.
4: Mese was nia zig de dritte, che la Ortstaxe, che la Unista utakap, fe investimenti na tella Anlage. I muss dik dan vintani, kan kam su de Jula Anlage, kak Kommungs, la Tarifs vor Staats aumentez, i kun kel vor Stadit, ke van faren Givestitions.
3: Al dode demets de ventestlen kajo ejempel, i de conseguenza ulösanche dautri scholdi da la cauta de sujournanza. Per un po' in c'è ödla minonga che il saura chariamens la Serenera vengono buona aperta al turismo e che le s'ajude a finanziare.
4: Io dico che un po' rugne, non è con la ortstaxe, ma della tariffa, dice la hotelleria, stol su 10-20% di più proprio per fare investimento.
3: L'implanta pontivis lot dall'ultimo ingrandiment un valore teorico di eges fosches per stanzcin mille persone. Zang muss nun in Grandi per 50 mille persons de plu. Il kusti mönch hat zai de 20 Millionen de Euro. Roland Demetz ne weiß nie de bon wordel schlwem poieta massa grand. Si argumentation?
4: I rate che la gente in aus duc nu long nia plu turismo, i rate con bella reicht, un pont ben bo auto, ich son boni de mant ni calchi zang por atasi che pudon vestre contanci, e perché il mong nia de Gesù e mong nia da vai plu turisch che l'arata si bang absolut no.
3: I la perte la lia di Ost se peren dalla responsabilità del bujan de grandi serneres la provincia. L'HGV se demanda una visione oggettiva e che desfranzia. A già che meu dai la responsabilità della hotelleria ne veis eik nti cialania aduta la situazione.
1: Cotande studenti da Fordeca, nia madlis valade se gines muinci da datri stac es l'interes da frequente les scores altes d'urtigi. Mo repan quartier è un problem, al mancia attualmonter de plus dezenes de lec por studenti. La provincia e le comun lavora por rue a una solution, Simon Moroder con i dettais.
5: Sche familis i lauranc da orde casse stante bella bine in quartier de Gardaina, poi la situazione per studenti nia autramenter. Dann dann tut la scuola professionella il liceum d'art a trupp studenti da du Südtirol. Dutsch na bine nia lecht la chasse per studenti. De plunas dich Maria Theresa Musner, direttore del liceum d'art Academia.
6: Je weiren a song Prachapurk i metsch dich kules kavanda da dare, kas das fischalli plajai sambanga da kluoldi ka l'entri liceums d'art unions prigei e perché non si fa proprio contento. Dall'altra parte, ons ben la problematica del stè Sauranuot, ma per fortuna ils han la prospettiva per il Downey.
5: Fune un idì con il trasporto pubblico in mezzo, ma non è Sauri, tanto duccio sta a scegliere da lunch.
6: Questa problematica è ben stata, che stanno non in scelta, ma non è una cosa che è problematica, solo che gli studenti proprio non sono già qui, non sono già da poter dormire, e sto già passando da lunch per un idì con la corriera.
5: La problematica è conosciuta in c'è a livello di provincia, e la Kirbel la dritta soluzione.
6: C'è una gruppa di lavoro che ha lavorato una proposta, che si cruzia in due assessorati, e siamo in il comune di Gioi, che ha diciamo, una prospettiva, un'idea di cose in anti, che non si fa a livello di Gioi, e abbiamo un c'è di lavoro.
5: Anche Maria Teresa Musner. Al dort il coordinador della chiesa di studenti a Sudai e Ortigiai, manchel fetter 40 lec per studenti. Andrea Tardivo.
7: No son pieviat il 2007 con 41 lec, e son clot la Sudai on 58, e la promo vint doit la nostra dependenza dell'eres. E in China mo un stand nuov, ma li in Scila che a Sangs de Bujang da 120 lec.
5: Al moment posso me garantire un lied ai più giovani della scuola d'auto.
7: A visa sono per il moment un la lerc per i studenti della prima, seconda e terza e cai da quarta ou quinta o que aí a bina na lerc da na privata Unterkunft ou schno aí muss pendeln. Por fortuna, ihr bilden Projekt, der construi nur na nuova chiesa per studenti, e quel fosse la soluzione.
5: Na gran problematica, ihr sammeln i prieges. Per ve studenti, si massa auch. In Chile muss es kriore na scola orat la valeda. La chiesa da studenti, ruveln chai tu mans da studenti da pluda da lunch, ma nie plud guna lerc.
7: Il custimant per i studenti è da 3.600 euro all'an, con il dormi il maiet tut la pro. Para il canonicus Michel Gamper Werk klo auch die Jai. Ihr sei nie propi genau avisa kant il custimant para il privat maierati schalli plu out. Veramente ria a binena soluzion musons chaleno il madas ple stand a jacca li un gran interesse via per la scolas.
5: Nazadit Andrea Tardivo, la chiesa per studenti a Sudei. Un king l'unirà fatta la chiesa per studenti nuova passerà il discorso ma più anni, intanto mostrando le da bene l'altra soluzione.
1: Danda a 150 anni, il nome di suo Marang, la comunità evangelica e per quel è l'incogno fatto jubileum a Marang. Un show con questa legge evangelica è a Marang e a Marang di Taurella la città della pluralità religiosa. Con una comunità ebraica e una comunità evangelica, i spuinci in centro russo ortodosso hanno una maggior ricchezza religiosa quotidata nella città del nostro raion. Desco città importante di cura e anche di turismo, desco città importante incidendo in un'area economica e culturale, in un livello di impero austro-ungarico, a Marang ha un'attrazione in cui le popolazioni e religioni dell'impero. Per gli evangelici o protestanti o i lutrici di scalignetla dit con despet, e le Tirol cattolici stenta ritorni a sauri, trepes les desfironzes, trepes ince les discriminazions que a stades. Ta jainspo e nufazio la Dligia evangelica, la Christuskirche que nura consacrada dan 141 anni, alea la prima Dligia evangelica dal Tirol entier. L'etnolog Paul Rösch ha dit che i membri della comunità evangelica ied in ammersa alla città di Marang.
8: Diese Lutherischen, die nach Meran kamen, weil Meran ein aufblühender Kurort war, weil es dort Geld gab, und setzten sich in Meran nieder und arbeiteten hier. Das waren Menschen, die brachten ihre Professionalität mit, ihr Wissen und auch ihr Geld zum Teil, aber was noch wichtiger war, ihre Weltanschauung. Meran wurde dadurch eine liberale Insel in diesem erzkatholischen Tirol. Es wurde auch ein Melting Pot. Ein gut vernetzter Melting Pot mit dem restlichen Europa. Und das hat Meran sehr gut getan.
1: Ein schöner Paul Rösch interviste da Gudrun Esser, la Redaktion Todescha. In jungal Sport, les squadres de hockey de Gardena e Cortina sind in un schnett por un derby ladin de preparazione.
3: Un quoi ternena es comancia il campionat la Liga Alpina de Hockey. L'ultimo gioco di preparazione del Gardena da sovran cui vestri viene un pezzo, ma da via che i loro amo non già tai per reis nuove sono ora di laccia, hanno messo spostato il derby di preparazione da selva. Il stadio a Cortina fuva infatti l'ultimo dezembre un'ia da ta per il curling di Juegi Olimpics, e da canca io finei i Juegi Paralimpics in King Anquoi ne il nia stat mesung fe per reis nuove che muosa li d'Anquoi un po' di do, poschi vede maggi ricolps al c'è. La squadra di Cortina in Chinamo fa la preparazione sulla laccia di Toblach e quella di Corvara. Tanto in Ant, che hanno pezzato sia con la preparazione, udrangen schnurz da mesa la ozza del stadio di Selva. Da si set giurs di preparazione, non al gradaina perdu cinc, e a mevenciù i due giurs con la fascia che giurgata na Liga di Sot. Dal punto di duda di risultati, na delusione. Per un po' veja presidente Walter Ploner in c'è una pert positiva. Quella da vai udula seides e da pudei laurezan specificamente ulaca la mancia. Un sci dicen c'è il direttore sportif Joel Brugnoli da vai te chi giuoge pudu pur veora trup. Il risultato, quel conta pona veramente dalla prossima sada in ant. I modant, domandumania, presenta al Hockey Club Gardena tutte si squadras dell'hotel Hospiz fazzu da nuov son freia. Dalla tre doms di, posta domani duci interessei fune su con la fornadoia d'antra cioppies e do giù con la santa doia de band. La presentazione scomincia da mese alla cinque doms di, e dopo potranno fune giù te selva con un shuttle.
1: E nos nun clocemo a nostras previsions del tempo. In Romagna il bel tempo, con un cimbo una persa, rinchiederne una buona visibilità di mons. Do valcia ruda domani, e l'endomani incendo bel tempo, con ma più cni. Al vingan dompi più cialt, le temperature più basse, stai paese della digna sarà d'anter 5-8 degrees. Le più alte d'anter 17-20 degrees. Pure notiziare che sdut, tlovare zengrand con la coppa del caffè.

La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mettiamo agita i programmi Sladings della RAI.

0: Le significat cultural des Liandes Ladines.
1: An bel bun domiste da Susi Rotonara e bagno düs e bagno düdes alla coppa dal caffè. La trasmission da in che ti cerun sinant al significat cultural des Liandes Ladines alla dodla tematica di Tesurs. Kta kadüm kun val aspet particular o kun emisters di krap. L'atriat un saldi la lianda de la munt dal Schotz t'maro. T'kala kal va in dant de plö le manch, kfisch pun se alla imaginazion d'l'atr mon t'tamps antics. T'la munt dol pö estr de gran ricazes, mo tini de süt la scurité, e ten post u la cles personas carva se desmantiat la realtè. Purater vagn el Dante le manch, kinch da chafè t'datres tradiziuns culturales. Schöckel chang vardiang dat mai, xfesch pun se a Cerber, el chang vardiang d'lade, el rein di morch, t'la mitologia greca. Cam sacere sura, ket gün di vis an gis itte e ket gün di morch an gis fora dal ade. Cas chang vagninch suran tut dal poet Dante Alighieri t'l'infer la Divina Commedia. All'è interessante da osservè che la lianda ladina e che asciang ma dat mai da ticiare, mo al neppur d'artnia prigurus, incede cal nani a danz, se andes mostra can stamnia da dal. Al pocina mai d'vente mest, se cal vain con te d'an giun gaiert, che ti este da ticiarie un grim d'or sul spinè e da songi fora dalla porta d'la munt impara. All'inc d'atre le manch che pogni considera parallelisms con la mitologia classica e che spogni surantuc te de plus tradizions culturales del medieve. Sec mostri, draguns e bisques che citia fora da flamas e flamas cucnes che ti stat tru aducchi che proda passe tres fora la munt del Schotz. Il percurs del sot del crap che conduce ad gran ricazzas se presenta in sé se un percorso l'altro mon, da cal caravà d'ogni fora, ma a chantier da fronte de plus proes de gran coraje. Chi lo, stom il samban in cit, la lianda del tesur d'Auronat Fudom, da cala cum bel al di natriade. In che, urun sticere in ant, anna lianda, cadan fa cun tesur zascugnusti crap, tres le raiunt Fudom ed col. Il curdun caleccia molde da in che un percurs a cal caltiva in dit la strada d'Lavana, che conduce fora pur i raiunst Fudom et col, u la calè les mineurst fursil, cinei furst andraz et val parola. T'cal raiun ei craps rixt minerai, dan da dut de fer ed argent, e pur cal el ste dia la lungia, stritaris d'antre il Tirol e Onesia, pur s'assigure il pudai s'un calas ricazzas. Un al di la triade la lianda del Schotz Santa Berbora la val, e urun ercurde che dalla tligia el ciamol di den che daudai an valguin simboi catan fa con i minadus. Alla dod an valgunos interpretazions vagne la ratè cal sturge spro della tligia i minadus carvada fursi le val parola contra il furge piculin. Purater e pe Santa Berbora ince la santa patrona di Minadus.

Sie sind zurück an der Strada de Lavana, dentro von Dome Col. Er wohnt pro la Mund Pore, e les Mineuros de Fursil, ktaka düm kun la Lianda de la Ultima de Libana. Pur sequi alla lungia, è gran perte de la Population de Fudom et Col, Minadus, claurata generazions pro l'archirita da vanas de minerai che sot del crap e pro la fusion di metai. La lianda scunta che il pudò succet che doda zacotan d'agn la vana de minerai muris fora e che m sa pur cal an c'è fe fora natra del sot del crap. Alla dod la tradizion niel chi rifora na giona a cara caltigne dit de Libana. Che m'sa stessa rada ite se tagna la lungia tla munt pore. In sce, esi spirit del crap in purmtu ca la gis da ciafè na vana nöia e da ciave fora les ricazzes tl sot del crap. La de Libana es pudugnit librada do se tagn. Mo shal fus uztu caran fus nia nuda de Librada tl deu du dant. Islam ser stecciamo se tagna la lungia del crap. E in scioinant, cina cala fos morta. Doc la de Libana san fos giuda fora dal crap, o doc la fos morta la ite, fos ince la vanat minerai morta fora. In scio, can msa chirinatra de Libana, dalla scesa rada ite del crap. Più gunot, nie la giona de Libana fora da famiglie snobles e dal möt. Pur la de Libana, nie il cugita in valgune svedlas madas del post, umas de Minadus, un bellissimo guant de sada e d'or, con i fies de fer e d'or, de ciuf de morveia, a chi caltigne dit, ciuf del fer. Chis ciuf, un gel nia saurida ciafè. Ai carciò maten rajunt parù dalla munt pore se, de nöt, da certas condizions. E chi s'infidà da giai chiri, m'sas poi cui de bota. Sanza manacial da ni condutta dai spirits di charus, je puri frignuns che in charla munt ia. El guant d'la de Libana apudais de murveia. Astlinginà e sunà, e la giona che si vestì non è la più bella del raion. Quando la de Libana non è condotta da gite la munt, non è fatta una gran festa dall'entrata del crap. Il re, o il fidel re, balà con ala e duc ti fagiò un gran l'alt.

La lianda scunta, calenia adena giona, mutat la grofa vadua dal foram, ctia c'are pro la procession, che con giona delibana dall'entrada d'la munt pore. A lei fascinata dalla festa caltigna è fata la delibana e da so guant de morveia. In sce, che la tia dita sia uma, che la fos già nuda na delibana. Sia uma ne samba in iauruc cas sutstes. Mo all'andurania di, che na delegazione de minadus ci statala, a ti da manè, scialesaz te da ister la prossima delibana. Antias porginier un bellissimo guant, e alla pu di balè con il prinz dalla festa dando l'entrata della mineora. A lei incion striun la pro, che ti ha insegnata di sue fersli magics, d'nant gite, e che ha dit che na maio di d'nant na giona che fos tan siguda da urai d'ventena dell'Ibana, sce che casta. In sce es la zigu pur te na gran benedicion, ed gran ricazzas al ragn. Il prinz aspo accompagnè la delibana cina it insomma al port l'entrada. U la cala fos poniudam tuda t'na gran ciasta, che n'è lasciata Gigeu t'il sot del crap. La delibana e il prinz s'adnant ciamò ceret iudli e sa saludè con le sparoras t'set agn. Il re ti ha dit al prinz ch'al n'è sbunamant armai più di casta delibana e che alles m'supunses maridè. Alles urù ch'al maridès la princessa Lidis, la muta del re di Caiutas. Mol prinz aurias ptese tagn purgi a delibre la delibana. In sce aspo inch fat. Mol dè ch'alles m'sugia la delibre. La soper sare da it il castel. Anna mota che non pudes nia fora pur set dis. Al ti aspo dit, cal ti abel dit al re di Caiutas che sua muta fos diventata la novicia del prinz e cal doji alla maridè. E con cash son servà alla fin della trasmission d'en che, e giuminant il prossimo iat con la lianda della delibana. Giulanca es ascute se e inant un bel domis de da Susi Rotonara.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alessetta Sara.
2: Rai Ladinia. Notiziar.
1: Alle l'ora del notiziar ladin in Kürze ab der Deutsch Stambar. Un bolta se un bolch da dütel Südtirol sein contenco a deutsch nofen nöja tudascha, pur discussions e pur smatto buriada traverso pur il dani. Alle sten occasion pur il un bolta se pur un bolch da Südtirol da fa bilanz, das baie fora das de sfidas attuales e das matte buriada traverso pur il dani. In celle opinions des Farantes dante ricciante sades comuns del Südtirol, schoc pur esempel pur ci creverta la limitazion di post schlet o in cel turisme in general, e l'inge de plus opinions quain partidas. Casa dit il presidente del consorzio di comuns del Südtirol, Dominik Oberstaller, la SVP, chial diunsa.
3: Ich glaube, es gibt sehr viele gemeinsame Nenner und dementsprechend versuchen wir natürlich, und es gelingt auch sehr gut, dass alle Bürgermeisterinnen und Bürgermeister bei den wesentlichen Punkten und Themen an einem gemeinsamen Strang ziehen.
1: Die grande differenza è l'instante città e campagna, che in comuns pice gran, mo in poi de plus de sfides, che comuns del Südtirol partage.
3: Ich glaube, die Gemeinden in Südtirol haben ja sehr viele Herausforderungen, sehr viele Themen. Es gibt natürlich auch viele Schnittmengen, auch wenn wir unterschiedliche Realitäten haben in unseren 116 Gemeinden. Ein wesentliches Thema ist natürlich immer auch die Finanzierung der Gemeinden. Wie überall steigen auch bei den Gemeinden die Kosten. Die Digitalisierung, das Personal, die unterschiedlichsten Landesgesetze, die in Ausarbeitung sind bzw. vor der Haustür stehen.
1: Chiesi temas che nius tratens in cui schoc il presidente del consorzio di comuns del Südtirol, Dominik Oberstaller, la SVP, ha dit. Nincidant con il parapant il nius ldenco a Funtanaccia, u la CNAT 54 anni e salte contra nasi e se sporchite del predo sud. L'alt nazionalità americana sa feri da sana na giama. Il joler zu curs peli candui e nius cartesso nel post e assisti il feri. Energia elettrica, che va in den Plan fotovoltaics privats, ha importanza per il sparare di privats, ma anche per l'energia in stessa. In stel moment che il prezzo del strom è tres più alto, e in Plan fotovoltaics tres de più. Un privat può mettere energia della rai elettrica con in Plan fotovoltaics. L'energia ti va in spopiata o tratta giù dal cunt calciafa. Le scuote sono questa energia e ci ne sono venute dal privat standard. In ihr, al Consai Provincial, approve una mutazione per una cuta flezza, una flettax per il strom privat. La proposta è nuda da Valtraut Deg e Sepp Nogler, la SVP, con la motivazione che le scute salte in paese. La proposta è nuda approvata, ma non è senza critiche. Da Sandro Repetto, del PD, il nulla osservazione che il regolamento ti porta alla fine i maggiori svantaggi a chi ha troppe immobilie. I varci di gendere, canchiera d'atri trus altro. Sciuc calda da te la cuta, alla dod l'energia can adora. Chic da ca energia torars can l'adora de plus, paia manco cutas. Un jubileum e n'u festegen cua maran. Dona fuziun liturgica Christus Kirche e stena festa de la comunite, invia in nius esponanci de plus confessions e de plus religions. La comunità evangelica è nuda più da 750 anni a Maran. La città romana è una città di pluralità religiosa. Con una comunità ebraica e una comunità evangelica è la ricchezza religiosa maiucote da altre città del nostro raion. Un territorio non esaurì, né Tirol cattolico, né pure evangelico o protestante, ma le stesse troppe sfidate e discriminazioni. Con la fondazione della comunità evangelica, alla confessione evangelica, gireda da 150 anni, post la società. Ti ha in dospo il nuovo fatto della legge evangelica, la Christuskirche, che è nuda consacrata da 141 anni, la prima legge evangelica del Tirol in Tir. L'etnologo Paolo Rösch, Kinste un bolz la città, ha detto che i membri della comunità evangelica gli hanno ammerso la città di Maran. Ial diunsa in l'etnolog Paul Rösch. Das Schusum für die Falltechnik und jungs sind schon mal die Prävisions del Tamp. Du mangst all den Dütz zu Radeltels Valades Ladinas. Als Muster am Püchne ja Schleier gewandt ein Purmo plus Pesch contra Sara. Es Temperaturas rumeint la Miseria pur la Sajun. Kaže düt pur Notiziar den Schnitt, ich jungs ein inant kund ein Krabstel Sela, der dich ja Moment vita. A düt es ja Dütz inant na Bela Sara und bunga Schute Sö inant am Bel Findledma.
2: Rai Radio Ladin. In ihr in Kö. Personages, Avenimanc e Storia.
4: Buonasera a tutti e a tutti che ascoltano la trasmissione del Schnitt da Erika Kaschlunger. In Schnitt è il piacere di essere Kilotte Stua con Gabriella Villait-Rindler alla Plitmareo. Gabriella, come vuoi essere nascita?
5: Sì, sono una società della Ronz. Sono nascita dal 1933.
4: E fosse patrocci di famiglia?
5: Io sono stessa 10. E la più vita, pensiamo che è la più vita di 10. E sono già una vita, no? Dopo me, due mesi, due mituns, sono qui morti. Per l'indosso una meta, ma no, ma una meta. Sono che era catara in prigione con lui. E io ho spostato una linea di mituns con Luisi, da me per oggi, no? Ich bin ultima zu Sizilia.
4: Qual è passo biei av San Luc da Paur?
5: Ah, io ho un gran lui, perché non hai mai potuto a patrun a pari tedesco, che ne sape di gün tedesco. Poi è la più vedla, e anche lei il do di gün mituns noi, e ne sa se da delle pere, di vini vers, di vini lavur. Ma dut mi sai fa. Io ho passato la vera, no, anche lei. Dai, dal 39 settembre eravamo di mano, la vera. E che andavo anche l'altro, sono piatto di scuola, sono giunta tutta la vera scuola.
4: Può essere curdese, ma anche lei la vera e questa scuola?
5: Mi ho detto, avvisa, non è più bel di, è il bel di che anche la vera è stata ruota. Ai, che le passi in bel di, le do a tira, i fligri. Con gli da sud, a nord. Ma tutte le dame sono i tacci dei fligri, tutte le dame sono questi grandi fligri, forse è di chi deve essere, no? I tanci ne sono anche sui raggi del flugzettel, di questo settel, hai pavente o di questo settel?
4: Hai sui raggi del settel o la calè scritta che la vera è ruvata?
5: Io, sui raggi, perciò, ma c'è anche l'inglese, noi, scritti, si può dare in tedesco, in tedesco, in tedesco, capisci un po' più. Ma che non va mai fuori dal cieco? Dal porri bel che si sa, a duccio, no? Io la vera roda lì.
4: Resta da lungia?
5: Io. Ai, che molto mi è portato i fligri da già casa. Sono scattato, ogni stata sola da mia scuola, no? Spo, da giusto, biei, se svengo la qualità, non c'è lì da giusto, no? E che molto mi è portato i fligri. Ai. Poi i giegri, hai saltato per giù fino a... Se la pesca io di una persona la do. E diceva, beh, scorra che mi sa, perché si scugna, no? Sei passai. Se pettegioi, noi. A me sa la mia età, se teme, noi. Fliri, se teme, se va bene. Ma il vento mi sa, una bomba, lui. Le parla così, tu mi sa bombe. E la mia era, tu mi sa, e ti sei anche preso, che fuori un puster. Fuori un puster nel tuo... Allora, il vento mi sa, un fliger, no, ma... Non so se c'è una porta e la guanti, e poi vanno a te mettere una lei guanti. Ma adesso io sono una montarina che si ripetasse. Ma lei è un fu. Io si ripetasse la flacca da spina, si dice che lei è. La spina è una flacca, no? Ma lui non c'è normativo la pro. Ma la flacca da spina. E si ripetasse a chi sfliegri che passa. Pensa per dire che è nato qui e che è tutto mese. Io. L'altro spavante.
4: Ma passa altro c'è fligri?
5: Ah, io. Va bene, i bomberi che dicevano che cos'è bombardì. Va bene, magari vigne Dio, non scende noi. In gruppo o l'altro. Da sis, gruppi da sis, o cinque, o sette. Ma la gran parte dei gruppi da sis. Poi c'è in funzione a bombardì. Alla vera, non mi ricordo così, Kann nicht schaffen, ja, kann ich Geld kommen preis, wo kann man sagt verdunkeln die Räume, wo kann man sagen verdunkeln das Boden des Fensters. Valdis, a jeta la urda san champia chaza, pa jaza la jestein. Sa jan kapitan dio ka jestis, jestis. Dui menjo o manco, jo, se da da la uri, vendert, no. Spo, kangel ka san e jus, spo el velo ki, on la nua tira, de do, un pece do el, ki la sot, gordante, run, ki to des velo njus, njus macino. Minaike, jetzt so sing eine Pistole al Pire. Minaike studiert. Spo, puna nack, nein, nur la che sa stoleta ben con Ikel, no? E mina un pedin che mi sa la questa pistola italiana, no? Spo, e i tiniepale, i tiniepale, le rabolfer. Ai, ai, ai, smo ricordi qui a San Porta. Già rai pal bu, 10 anni, neanche, no, no? Sem pordem santa, što bi ćemo zajedni imao tam. Ma će nisam tam grame kje. Jo. La umana sam fida pa njaka fora noke. Se pun sam pa vena najne le fiš nume. A ne lapa njaka fat nešpa.

0: Gabriella, wie leid us es in Stress chantejang?
1: Ah ja, chantejen wing. Ah wing, po ja pa bem mit man. Adora, du sind de Sora und de Projekt an Adora, no mo mo zons de ja Schor, ma fajen se chante Sora, lo lo scho. Le e no no te lige, no te lige. Ben ma Schor no. Ai de ba che ali grezza sa no sto. Ma alle pa te bene chara, chaza chanta dus. Ma immaginisa ma che se la ronza sanve, no mo, se dal casun. El pa pori chanta dus. So, also nur Jeans oder keine Zige, keine Zille da chasa. Jo, ich wusste da mehr Zins, oder ke Signor, oder ke Signor de Gange da chasa. So pir so na la Zitre, so berro so na la Gitarre. I, jo jo, i kisch du ci vedli no? I ki chantava pa vinince, poki la ronzam ben du ci canch. Jo, spo, era ben chantada se vive. Fora dal purciò, Renzo, per andare a cantare. Fora insomma, non stiamo per le grandi lingue, per il bancio, non stiamo lo dicendo, fora dal purciò, per Sabinacchi, da Fordora e da Frina, con niente fora. Non so, le domeniche, non so, i santuosi. Sposero, ma funziona, lo cantano, lui li dei 32, lui ha ite. Poi l'ha avuta nel tanzite, no? Ah, no, la gioventù è stata bella.
0: Ci canti e cantaspa?
1: Ah, pues aldi to destres. Jo, jo. Volkslieder, kis Volkslieder. Tirolerlieder, no?
0: E dütschles savo?
1: Ah, jo, jo. Dütsa, an cantaba einfach una strofa o deus, spo. Pono plü. Pono sapa, di gint.
0: E spo, Gabriella, se sind stada pro il coro, de ligia?
1: Jo, sono in stada. Oramai, ne sapa neanche avisa, no? Sai che avviso con noi che c'aveva il diploma? Io, 37 anni, beh, sono giusto che mi hanno chiamato ridata, ma sono giusto però 40 anni. Io, io. Ah, poi io guai, ci rendiamo che sono giusto da ignora, a vigne gulda non che lei alle 5 o alla mezza alle 6, ma vigne gulda non da ignora da vieggio a gulda non. Guai, ci mi salla, c'è fuori, guai. Tambe le elpa che lo aveva stempio di sacrificio agna la lungia no ne lascia fuori neanche no mai lascia fuori poi è da ora a casa l'avrella è ai da gita domani a Gulden no poi devi venire ispo sepolture che sono stata a casa dai lascia fuori neanche una poi io sono a casa per un po' fatto scambio no ispo sono fosse per trunco ispo dallo Ma trovo se mi aiuta un po' su Corvara a far perdere sei sons. Ma sono al Kushner, Gers, non ti scherzo da pli. Dai da la Zimmering. E io, posso se mi aiuta a perdere il mondo per i Kushner, per Conrad al Sotz. Se prolungia. Tre distese, un chines di aliade. Poi io le piero, remo, la scegliamo da veniva, alce, a sciafiala, se no. Anche il mio soia, a casa, spo. Ma lasciai mio zinchi ne sti.
0: Ma avas patroc tirza a casa?
1: Ah, patias tasa, beh, fa. Io, desi dot vint. Io, io. No, lei pa ben gran lula se. Ispo, un piuerti. Io, io. Pa ben gran lavoro. Ispo le pere su. Do la vera ricciavagna che ci spar. Fancia, fanceles, no. O no. Non c'è la vera e do la vera. Mo, alla pa ben mangiò la buncia, pizza caia da idemo. Ai, ai, io. A lavoriamo ben po' di.
0: Ma avvi in spreda munt?
1: Un anno, cinque. Ma di grani è ben mat. Di grani è ben ma un di grani, mi son di. Gli altri ne è pa di grani, no? Ma tu c'è da lavorare?
0: Ula è pa chi in spreda munt?
1: Poi è pa ben da biete, su. Le prime a planta nera, che le venderem bel. Spela nera, che le gran bel costaccia. Poi non ormai son più giù. Ah, plunge da biete, se c'è nel cemonio.
0: Stesso un monte, ste?
1: No, no, che no. Ah, no, no. Ah, io poi dice, non prova, fa. E io, alle bilo biete, all'alto, non spo. E poi, ma salte, non prova, perché io ne sono chiusi, io, ma non lo. Stiamo pagati, non è la mia, stiamo là, se.

0: Gabriella, wie leid ko folpasch po scho da vir kilo in la uta la pli, sa vol bil?
1: Appo, io ne j'ai pas mai cisa a campanoccio, aber li ne j'ai mai feder, nene der, de quel vers, so se va ben bil por der, no quel ben quel. Detta paur me fo, detta paur, detta al bunga sai, detta gran familias, io. Sicuro che tu sei amato la pli velo, non c'è la grigia. E te due ma di chi da voti dieci mituns che è dal tessere, dal cramer, dal bolzer, dal soratru, non è il duc, non c'è dieci.
0: Ci cascora fostrec?
1: Trec ben, tre di più cos'è ben, che il ben, tanti che non mi ricordi neanche, no? Per scora, mestre. Ah, io non so ben al bingo io, maestro, da chi anche c'è una scora todescia. Sono stato signore al bingo, maestri. De buon maestri i da rivo me fanno i le chance che hanno pare c'è un pare chance bella sa e mi ricordi per tutte scante stiamo a po basta ma carajei de chance so
0: niel chante tripto scu
1: io proprio cotan io niel chante che s maestri salian za per grezza sada da facciante io
0: Gabriella co folpa in lauta cos stes kilo la pli jes pa da trai al plan
1: san la valda fa me fo La carla sia le zorze, la carla sia e la sigra ben, senza una sciangame fa un messaggio, fa val, sia dal tiror, sia dal dottori, senza un esempio noi al plan.
0: E fora aperto?
1: Fora aperto, in c'è un messaggio di tappespo, e ben a messa un frigio lungiga, giusto le posta, no? Esempio me fa, se le hanno messa noi l'anzai, o a marci, magari a marci da Pasqua, e a marci da San Simon, a chi c'è un po' ben, moi piri, che c'è un po' ben a vigni marci, io mi piri c'è un po' ben a vigni marci.
0: Gabriella, dai da sus giangso lui da pausa, vuol bene da sta cui tirz o da giassie?
1: A me? Da spa on tien. Te stalla no, te stalla cui tirz non hai pa mai al bui di Grezza. E c'è una famuse, c'è una rete per giugno, Senza ne. Non siamo tutti mesi da ieri, di schienosala, ma giù, no? Anche corni, come. Cioè, allora la sapena che ci sapevano, cioè che. Al di là, ai nani ai zes, non sa mai niente con che corni, no?
0: Ma senza se vuol bella girarsi.
1: Aio, aio. Poi io abbiamo ti mandando giù una che va all'altra ne sa, ne ha pari più. Penso, ma vince stata di apporsi non più. Sono per stata cinque mesi, a pari da così nemo. Non hai fatto tre sforzi in parinia, no, che ne vai a ne capire, ne so scutare, ma fa. Ah, io non c'è l'etto desk, sono svegliata una piaga, io, ma è giusto.

0: Gabriella vilat či čantjes se sapa, u sapa tresa pi bilda čantem, pi dutas los čantjes.
1: Ah, puja jo, dotas el bella chanti. Dotas chantas mo sa bellas, mo sa me kes tirolerisch gerzele pli bella, alle les pli lustiges. Jo, dutas los sa, pi, jo, sonza el bella chanti, gerzele lije, mo gerzele chantan, non si por nia, no, ad a chanti ven, este bella. Ma ben, alle ja jön, kudde je da chanti, da vresta chantarina, un chantaduno, e mi sono messa quattro cose. Io, l'igrezza parella prima di tutto, il gehör, il tac, che lampa ben, che lampa ben, e c'è tre. Gehör hai per venire a sa. Uso si ben può dire venire a me, magari no.
0: Ma c'è il paese osta uma e osper che c'è?
1: Io, la uma che reggio una nicchia di gepele frontul. Io. A posso le pira, non ora stile, mi ho 82 la pli. Diate qui di sera, no? Io, a salenia se plaronz, salenia se plaronz, all'età un buon tenor.
0: E all'enci per il cuore di Ligia?
1: Ah, io, che il ben, che il, io, da noi. Che sì, che le fa ben. Sì, fino all'ultima alle morzone. Alle morzone, alla 66 anni. La c'è la passione, alba, la telegrezza. Al mi sa da ora il fa pilato, no? Spo che l'alba una lirezza da fa, non è dato la uso più alta, noi fa da fa pilato, mi sa da spagni, e perché le persone più anche, cosa ha creato fuori da giù dole, ore da sera, per mo le scatter, a c'è delle lamentazioni, mi sa da spagni la teligia, e lamentazioni, ma che le abbiamo messe due anni, ma temi che l'alba è l'alba più fatta, le più anche. Le scatole, non c'è niente di fare un po' russo, non c'è niente di stamentazione, ma non c'è niente di intelligenza senza. Allora niente le pire, spo. E di gente, te preghiere, zelda, c'è niente, con te modo, con la passione, magari, vale te, io, forse è per lungo, sve.
0: Pur latin?
1: Latin, latin. Allora, va bene, intelligenza, vende più bene, da c'è niente pur latin, no?
0: Gabriella, pon, dispo un po' che è il bu. Una bella
1: vita. Una bella vita, io. Rio il da lavorare bene, insomma. C'è il sabel. Ah, io ho lavoro da parkel. È bellissimo. Se le ciambo per nasi, proprio tanto erta, le va ben più erta, mo. Ma ben tanto di rila urs, mi sa un fanno di vigne sort. Tanto di rila urs.
0: Ci fa per il plurì?
1: Ah, per il plurì, il lavoro è ben si gelings. Che le papel stile più rio che la urca ha fatto, che mi sa da dire le pire stile si è links. Poi mi sa un po' fatto, le da idee mi ha fatto, in spuzzanza. E il ben lavoro di coltura ha un gran lavoro, noi. Poi, io penso che siamo lavori di cenapia. Però me la so menì, perché anche lei, la soggiare, poi la mette, la tra, dice, tra cenapia. Tra stupa, tra la cenapia, diciamo. Poi alla metà questa erba, tutta canta ad arrossè, ad arrossare la stenna fuori perché presa, e lascia studiare un pezzo che era per la secce. Poi anche le carie a secce, poi a gramorì, poi anche le gente a fare le sacce, poi a me sampa, diciamo così, a laiere le sacce, anche le pangorì, e poi la fiere. Dotti qui da e che le belle maiule urde dotti qui da fanno tre più qui da fa con la lana o da fa con le pango da fa con che c'è nappia ai ai ai anzi pa ben asni in grunde che il drapte di c'è nappia
0: ti fa giospa
1: da fa con che c'è nappia ai ai ai anzi pa ben asni in grunde che il drapte di c'è nappia
0: ti fa giospa l'insos.

0: Gabriela, si è scontenta da questa vita?
1: Ah, io. In maniera sbagliata in un'altra, no? Andavamo fuori io. Ma c'è la sal più bella. Va bene, no? I gangen più sani.
0: E sono arrivati alla fine della nostra trasmissione. Dar bel giulang la Gabriella Villay-Trindler e bel giulang a tutti e a tutti che ne sa ascolta su. Ciao una bella Sara, vsa oda Erika Kaschlunger.

Vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti.

Peccato entrare sul finale di questa bellissima sinfonia numero 6 di Alan Hovhaness, La Porta Celeste, l'opera 173 del grande compositore, perché parte un omaggio a Dolly Parton a questo punto dal vivo a Londra, Royal Albert Hall. Lo ascoltiamo.

Molti applausi anche per questo programma speciale che è tutta una serata dei Proms a Londra, prevedeva appunto anche questo To Dolly With Love, questo medley arrangiato da Fiona Bryce in omaggio alla compianta regina del country, cantante, attrice molto amata dal grande pubblico internazionale, Dolly Parton, scomparsa lo scorso agosto. Un cast stellare si è esibito in questo medley di alcuni dei suoi successi più amati, con Sheridan Smith che ha interpretato 9 to 5, il duo country pop Wad Thomas che ha eseguito Jolene e Beverly Knight che ha cantato, lo avete ascoltato appunto appena finito, I Will Always Love You, che è stata portata poi al successo, grande successo internazionale, da Whitney Houston. E adesso la serata in diretta Euroradio da Londra prende un'altra direzione completamente diversa. Ascolteremo uno dei numeri dei pianeti, dei planets, the planets di Gustav Holst, il titolo provvisorio della composizione più famosa di questo grande compositore inglese, era 7 pezzi per grande orchestra, era concepito inizialmente come un omaggio diretto ai 5 pezzi per orchestra di Schoenberg composti nel 1909, e rivelò in seguito Holst che evocava invece le 7 influenze del destino. Dunque ascoltiamo Giove, portatore di allegria. Dunque ancora c'è un po' di tempo. Dunque c'è, dicevo, ascolteremo Jupiter, The Bring of Jollity, dunque Giove, il portatore di allegria, che governa il Sagittario e i Pesci, è pieno di sorprese, i pianeti non si occupano, secondo Holst, delle qualità astronomiche, bensì di quelle astrologiche dei pianeti. Dunque i complessi della BBC diretti da Sakari Oramo eseguono Gustav Holst.

E questo era Jupiter dai Planets, dai pianeti di Gustav Holst, composizione composta da Gustav Holst tra il 1914 e il 1917. I nostri ascoltatori hanno notato che al suo interno era compresa anche l'inno patriottico britannico I Vow to Thee, My Country, scritto nel 1921 da Holst stesso, ripreso da una poesia di Sir Cecil Spring Rice. La musica era nata come una melodia senza parole, tratta dal movimento Jupiter, dalla suite di Holst, appunto I pianeti. Dunque molti applausi anche per questo lavoro di Holst e da questo inno patriottico britannico molto amato dagli inglesi e in generale dal popolo britannico, che si raduna volentieri per cantare molto spesso anche molte delle canzoni che sono previste in questa serata conclusiva dei Proms londinesi. A questo punto tornerà sul palcoscenico tra pochissimo Yu Jiawang, la grande pianista cinese americana, che eseguirà a questo punto invece una suite jazz, ve lo anticipavo in apertura, una suite per piano e orchestra del grande compositore e pianista russo Alexander Zvasman, una jazz suite composta da questo compositore pianista nello spirito appunto della unione di linguaggi musicali molto diversi. Un lavoro del 1945 di questo artista, figura centrale del jazz sovietico ma anche della musica colta, che seppe coniugare linguaggi e tradizioni in un contesto culturale che non sempre era favorevole alla musica di importazione occidentale. E questa jazz suite di Zvasman si inserì proprio in questo spazio di mediazione, proponendo una sintesi davvero molto originale tra idiomi del jazz e la scrittura colta. Si articola in quattro momenti: snowflakes, dunque fiocchi di neve, un allegro vivace iniziale, un valzer lirico moderato in seconda posizione, poi una polca, allegretto, e alla fine un movimento veloce, un presto. E naturalmente la nostra Yu Jiawang darà mostra della sua strabiliante tecnica anche in questo lavoro, che richiede anche questo un virtuosismo, perché accanto a pagine vivaci, danzanti, emergono episodi più lirici, il fraseggio talvolta si fa più cantabile, altre volte invece si mette in luce davvero il ruolo centrale del pianoforte. Dunque Yu Jiawang arriva sul palcoscenico. Ancora forse manca un pochino, posso ancora raccontarvi che questa suite di Zvasman del 1945, che peraltro qui è alla prima performance ai Proms londinesi, è lontana da essere una semplice imitazione ai modelli americani, ma rielabora elementi del jazz e uso solistico degli strumenti all'interno di una struttura più controllata, spesso vicino alla forma orchestrale europea. Dunque entra Yu Jiawang. Ascolteremo dunque la jazz suite per pianoforte e orchestra, l'orchestra naturalmente quella della BBC, diretta da Sakari Oramo, e il brano è di Alexander Zvasman, un lavoro del 1945, della durata di circa 15 minuti. Buon ascolto.

La solita scintillante, emozionante, anche strabiliante Yu Jiawang al pianoforte per questa prima esecuzione nei proms londinesi della Jazz Suite per pianoforte orchestra, un lavoro del 1945 del pianista e compositore russo Alexander Zvasman, un compositore e artista sovietico vissuto tra il 1906 e il 1971, figura centrale, dicevamo, del jazz sovietico. In questo caso una suite che naturalmente è debitrice moltissimo del linguaggio del jazz, ma anche del linguaggio di Gershwin in alcuni punti. Snowflakes era il brano iniziale, un allegro vivace, seguito da un valzer lirico moderato, da una polka, un allegretto e infine questo strabiliante e fantastico movimento veloce, questo presto finale che Yu Jiawang ha interpretato con grandissima maestria, per la soddisfazione e anche per l'entusiasmo del pubblico di Londra, della Royal Albert Hall, per questa ultima serata, serata finale dei proms londinesi, questa grande festa della musica che stiamo ascoltando in diretta Euroradio da Londra questa sera. Sono le 22:38 minuti, molti messaggi arrivano al 335-5634-296, i nostri ascoltatori sono spesso ogni anno contagiati, anche quest'anno naturalmente, dall'atmosfera festosa e piena di verve di questa kermesse sonora che conclude il lavoro. Visto che abbiamo un po' di tempo prima di passare al prossimo brano, posso raccontarvi qualcosa a proposito sempre di Zvasman e in particolare delle condizioni in cui ha scritto questo lavoro, perché il jazz si trovava un po' in bilico tra l'accettabilità stilistica e ideologica nell'Unione Sovietica, e Zvasman compose questa sua suite per pianoforte e orchestra alla fine della Seconda Guerra Mondiale, quando la popolarità di questo genere nel paese aveva raggiunto un certo picco, anche magari precario. Durante la guerra molti funzionari sovietici avevano accolto un po' con riluttanza queste forme di musica popolare occidentale e Zvasman e la sua jazz band si avventurarono persino a suonare per i soldati dell'Armata Rossa al fronte nel 1942. Questa suite incarna dunque il sentimento di euforia post-bellica sovietica. Meno di un anno dopo il completamento dell'opera, tuttavia, il sostegno ufficiale sovietico al jazz si dissolse, molti musicisti jazz di spicco caddero in disgrazia e Zvasman in realtà riuscì a sfuggire alla repressione, però la sua suite jazz non ricevette mai l'attenzione che meritava ai suoi tempi. Il brano, naturalmente lo avete ascoltato, ha messo in mostra sia la formazione pianistica di Zvasman al conservatorio, sia la sua sincera ammirazione per il jazz americano delle origini. Dunque davvero c'è la sensazione che nella figura di questo compositore si concilino, tentino di conciliarsi due mondi molto differenti. E ancora questo riferimento a delle musiche di orientamento popolare torna in questa serata dei proms, questa serata finale, perché ne abbiamo parlato già diffusamente nel corso di questi minuti, ne abbiamo parlato segnatamente durante l'intervallo quando abbiamo ascoltato la musica di Alan Hovhaness. C'è una tendenza in questa selezione di questa sera a raccontare anche molto del legame con le tradizioni popolari. In questo caso, in questa seconda parte, avremo soprattutto dei riferimenti alle tradizioni britanniche, e in particolare in questo medley molto interessante che ascolteremo in un arrangiamento di Stuart Calvert, che è nato nel 1954, l'arrangiamento è del 2026, si intitola Scotch Snap ed è una commissione BBC che ascolteremo in prima mondiale dal vivo. Sono canti tradizionali scozzesi e la tradizione del canto scozzese è antica, conosciuta, famosa in tutto il mondo, e Scotch Snap prende nome dal ritmo squillante della musica per violino scozzese, un riferimento abbastanza
esplicito al fatto che molte canzoni scozzesi utilizzano melodie da ballo come base. Dunque questo medley include alcune delle canzoni scozzesi più amate dal sentimentale The Rowan Tree di Lady Carolina Oliphant alla giacobita The Money Banks of Loch Lomond, oggi resa celebre da un gruppo gaelico che si chiama Runrig. Le canzoni scozzesi tradizionali sono legate al territorio in una misura naturalmente molto vicina a quanto rappresentano nell'ambito della storia, della lingua, del carattere, della personalità stessa degli scozzesi, ma sono amate in tutta la Gran Bretagna e sono molto spesso portate all'attenzione del pubblico. In questo caso noi le ascolteremo in questo arrangiamento con l'orchestra, naturalmente della BBC, diretta dal suo direttore principale Zachary Oramo, ma soprattutto dalla voce di Nicky Spence, che è un tenore celeberrimo proprio scozzese. Dunque si troverà a casa nella esecuzione di queste canzoni che, voglio ricordarlo, sono diverse. Sono Kishmulgally, The Bonnie Banks of Loch Lomond, di cui vi ho appena parlato, Donald Wears Your Trousers, The Rowan Tree, Roaming the Glooming, The Song of the Clyde, My Love is Like a Red, Red Rose, il mio amore è come una rosa rossa rossa, The Wee Cooper of Fife e The Dales Away with Enchantment. E dicevamo che queste canzoni rappresentano davvero un po' lo spirito proprio della popolazione scozzese, le sue tradizioni, ma anche il suo carattere. Dunque ascolteremo tra queste canzoni anche il successo da music hall di Harry Lauder, dicevo Roaming the Glooming del 1911, ma appunto questo medley curato e soprattutto arrangiato da Stuart Calvert sembra mostrarci, perlomeno nelle premesse, che la musica scozzese e la passione degli scozzesi per il canto sono vive più che mai. Dunque ascolteremo tra pochissimo dalla bella voce di Nicky Spence, tenore, dai BBC Singers e naturalmente dall'orchestra Scotchnap, questo medley di canzoni scozzesi, arrangiamento del 2026 in prima mondiale, commissione BBC.

0: I think that might just be the greatest last night of the Proms performance I have ever witnessed, Petrov.
1: I think Nicky Spence has launched himself not just onto the opera-loving public's consciousness tonight, not just onto the...
2: E dunque, Nicky Spence è rivelato anche ballerino straordinario, si è messo a ballare in questo finale della questo medley che abbiamo ascoltato, un medley di canzoni scozzesi, con anche danzatori al seguito e anche una cornamusa, come avete sentito. Per questo medley, dicevamo, davvero prezioso, importante e in prima esecuzione, fra l'altro, in prima mondiale, una commissione della BBC commissionata a Stuart Calvert, un compositore classe 1953 che ha arrangiato canti tradizionali scozzesi per la gioia appunto del pubblico dei Proms londinesi in questa che è l'ultima serata che chiude questa importante kermesse estiva. Dunque a questo punto un'altra prima esecuzione assoluta, si tratta di una commissione BBC in prima mondiale e l'ha composto questo brano la grande compositrice Ann Dudley, compositrice classe 1956, dunque una settantenne compositrice britannica, soprattutto di colonne sonore cinematografiche, di musical e anche collaborazioni importanti nell'ambito della pop music. È la seconda donna dopo Rachel Portman ad aver vinto un premio Oscar per la migliore colonna musicale, colonna sonora, con la colonna sonora del film Full Monty nel 1998, collaboratrice, produttrice di moltissimi progetti musicali con grandissimi artisti, dagli ABC, Pet Shop Boys, Trevor Horn, Frankie Goes to Hollywood e tanti altri, Robbie Williams, George Michael. È stata anche tra i membri fondatori di un gruppo inglese di pop elettronico Art of Noise, ma è anche una compositrice finissima di musica per il puro ascolto. Questo lavoro si intitola Iris of Life, il testo di quest'opera è tratto da una poetessa nativa americana nota come membro della tribù Yakton Dakota Sioux. Una poesia suggerisce che piccoli atti di gentilezza umana si accumulano nel tempo come singole gocce di pioggia che si uniscono per formare un grande arcobaleno. Dunque Iris of Life and Dudley con i complessi del BBC diretti da Sacha Miura.

0: Incantevole composizione di Ann Dudley, Iris of Life, commissione della BBC e prima mondiale per questo pezzo della grande compositrice inglese. Lascia il posto e torna anche il palcoscenico, torna protagonista Nicky Spence, tenore scozzese che abbiamo già ascoltato in quel medley in diversi altri momenti di questo prom, con i BBC Singers e con BBC Symphony Chorus ascolteremo un arrangiamento di Mark Cumberland del 1969, questo compositore e arrangiatore, di un brano tratto da un musical di Frank Loesser, Guys and Dolls, precisamente del pezzo Sit Down, You're Rocking the Boat, e sarà la prima esecuzione di questo arrangiamento di Cumberland ai proms, un lavoro che gioca sugli archetipi della commedia musicale, Guys and Dolls, e Sit Down, Royal Rock and the Boat è un numero intriso di gospel. Musical debuttò nel novembre del 50, fu un successo immediato per il compositore e paroliere Frank Loesser, vinse il Tony Award come miglior musical, ottenendo ulteriore successo anche nel Regno Unito nel 1953 in numerose riprese a livello internazionale, poi una grande versione cinematografica che uscì nel 55 con Frank Sinatra, Marlon Brando e altri nei ruoli principali. Ascoltiamo dunque Sit Down, You're Rocking the Boat, dalla voce di Nicky Spence, dall'orchestra e dal coro diretti da Sakari Oramu.
1: Writ large, Sakari Oramu behind the BBC Singers, rise to their feet.

0: L'energia incontenibile di Nicky Spence, tenore, davvero protagonista, formidabile di questa Sit Down You're Rockin' the Boat, in questo bel arrangiamento di Mark Cumberland, del classico di Frank Loesser del 1950. E entriamo a questo punto nella serata finale dei Proms, nella parte più così, più abituale, più tradizionale di questa kermesse, che prevede a questo punto un bellissimo medley fantasia on British Sea Songs di Sir Henry Wood, un medley di canti marinareschi britannici arrangiato da questo grande compositore nel 1905 per commemorare il centenario della battaglia di Trafalgar. Per molti anni è stato considerato un brano imprescindibile del concerto The Last Night of the Proms della BBC, che è il concerto che stiamo ascoltando questa sera in diretta da Londra per questa chiusura di Proms del 2026. La fantasia on British Sea Songs fu eseguita per la prima volta da Wood e dalla Queen's Hall Orchestra durante il concerto Prom del 21 ottobre 1905, composta da 9 parti che ripercorrono davvero lo svolgimento della battaglia di Trafalgar dal punto di vista di un marinaio britannico, a partire dalla chiamata alle armi, passando per la morte di un commilitone, i pensieri che vanno a casa, alla sua casa, fino al ritorno vittorioso, all'affermazione che la Gran Bretagna continuerà a dominare i mari. Ecco, canzoni patriottiche anche piuttosto bellicose e come piacciono appunto agli inglesi. E dunque ascolteremo questo lavoro dall'orchestra dei complessi della BBC diretti da Sakari Oramo, naturalmente con le voci in bellissima evidenza, e poi sul finale avremo anche una piccola sorpresa che non vi anticipo, e ci sarà continuità con una canzone che tutto il pubblico britannico ama moltissimo e che si collega direttamente appunto a queste canzoni patriottiche dei marinai britannici. Dunque aspettiamo che arrivi e che Sakari Oramo decida di dare avvio a questo medley, a questa fantasia on British Sea Songs. Arriva il direttore e dunque ascoltiamo la fantasia di Henry Wood.
1: Sakari Oramo is back on stage. The fantasia on British Sea Songs, arranged by Henry Wood, starting with the saucy Arethusa.

0: Rule Britannia con la voce di Nicky Spence, davvero vestito fra l'altro con il suo kilt a Londra, la Royal Albert Hall, e facciamo un passo indietro nel tempo, 1901, Pump and Circumstant March numero 1 in re maggiore di Edward Elgar, tra pochissimo la ascolteremo dai complessi della BBC diretti da Zachary Oram.
1: Pomp and Circumstance March. Coming your way next, Zachary Oramo remains on the conductor's rostrum here at the Royal Albert Hall.

La meravigliosa Pomp and Circumstance March, numero uno in re maggiore di Edward Elgar, con il testo sul finale di Land of Hope and Glory, diventato un brano autonomo che oggi è parte integrale e imprescindibile di questi rituali dell'ultima serata dei proms londinesi.

0: Land of Hope and Glory, questa era la ripresa del tema, e dunque ancora Edward Elgar, ancora la Pompous Circumstance March numero 1 a Re maggiore. Molti messaggi arrivano al 3355634216, molto encomiastici nei confronti di questa ultima notte dei Proms, con Stefano di Pavia che dice Dio protegga i Proms, The Last Night, straordinari ogni singolo anno, trionfo. E qua sentiamo la voce del direttore dell'orchestra che chiama il pubblico a cantare le ultime canzoni in programma. La prima sarà, come sempre, Jerusalem di Hubert Perry nell'orchestrazione di Edward Elgar, un brano del 1916 orchestrato da Elgar nel 1922 con la partecipazione del pubblico, assieme ai BBC Singers e a BBC Symphony Chorus e naturalmente l'orchestra, opera di straordinaria fattura su un testo di William Blake.
1: She said, I look totally artificial, but I'm totally real as a writer, as a professional, as a human being. A rhinestone shines just as good as a diamond. That brings to mind two words: authentic integrity.
0: Due parole: integrità e autenticità. Questo dice
1: Authentic Oramo. Integrity, this is the secret to being a good musician, and probably the secret to being a good human as well.
0: Integrità autentica, le condizioni di essere un buon musicista e un buon essere umano, dice Oramo.
1: I authentic integrity. That's my kind of AI. The kind I like.
0: L'intelligenza artificiale che piace a Zachary Oramo, il cervello umano.
1: At a time when another AI is encroaching on our creativity and our humanity, tonight we are unapologetically live, acoustic, and imperfect.
0: Lode all'imperfezione da parte del grande direttore d'orchestra e dirige complessi della BBC questa sera, suo direttore principale finlandese Zachary Oramo.
1: We will be back next summer to mark 100 years of the BBC Proms.
0: Torneremo il prossimo anno per segnare appunto il centenario dei BBC Proms.
1: And raise the roof with Jerusalem.

E sul finale il direttore Sacario Rammo ha diretto la platea dando le spalle all'orchestra in questa bellissima esecuzione di Gerusalemme di Hubert Parry con l'orchestrazione del Guerrelli, adesso l'inno inglese nell'arrangiamento di Benjamin Britten.

Arrangiamento di Benjamin Britten dell'inno nazionale del Regno Unito, scritto nel 1961 per il Festival di Leeds, lascia il posto alla canzone che per tradizione conclude i Proms, All Outside, Paul Campbell.

0: Oltre 50 anni prima che Malcolm Sargent creasse The Last Night of the Proms che conosciamo oggi, le esecuzioni spontanee di Auld Lang Syne iniziarono a essere cantate alla chiusura della stagione dei Proms per gli spettatori dei Proms di Henry Wood, che erano stati intrattenuti da un unico gruppo di musicisti di orchestra sera dopo sera per oltre 2 mesi. Questa canzone così nostalgica rappresentava un modo davvero appropriato per salutare la loro vecchia conoscenza. Dunque questa sera abbiamo ascoltato la canzone in una versione preparata per Last Night of the Proms del 2018 da compositore e arrangiatore di Belfast Paul Campbell, dunque in una esecuzione l'esecuzione di un arrangiamento che risale al 2018, quindi piuttosto recente. La partecipazione del pubblico come sempre molto vivace, molto sentita. L'orchestra si risiede, chissà che magari non ci sia un fuori programma. Rientra Sakari Oramo, direttore.
1: Friday the 16th of July, Georgia and I will be here. That is 10 months away.
0: È probabile, visto che l'orchestra rimane seduta, che ci sia qualcosa, vediamo. Un fuori programma.
1: Tomorrow the chaplet will be taken to Holy Sepulchre Church, Coban Viaduct, for the Proms Thanksgiving service at 6 o'clock. Georgia and I will be there reading the lessons. And then, well, Radio 3 in concert takes us around.
0: L'orchestra in coro si alza in piedi su ordine del direttore d'orchestra Sakari Oramo.
1: Another season of the world's greatest classical music festival comes to its end. Just at this moment, a word for the small.
0: Dunque nessun fuori programma. La serata, l'ultima notte dei Proms 2026 si conclude così. Si conclude anche la grande kermesse estiva che vede appunto alternarsi orchestre, solisti di grande prestigio di tutto il mondo alla Royal Albert Hall e in altri luoghi nel Regno Unito, ma soprattutto alla Royal Albert Hall per un pubblico molto vario. E dunque si conclude qui anche il nostro cartellone alle 23:52 minuti e poco più. Dunque abbiamo ancora qualcosa da offrire davvero sul finale ai nostri ascoltatori. Dunque chiudiamo il nostro cartellone qui.

E dopo una serata che, come sempre ogni anno, trasmettiamo qui a Radio Trash Hit, che è una serata ovviamente ricca di musica, di energia, di entusiasmo e anche di chiassosità e di entusiasmo del pubblico, davvero una festa della musica, vogliamo chiudere un po' in sordina questa trasmissione di questa sera, lavorando con le nostre scelte attorno a una figura di pianista che è molto amato dal pubblico anche di Radio 3, che molto spesso ha occasione di ascoltare il suo pianismo. Si tratta di Alexei Lubimov, un pianista russo che ha lavorato in questi anni soprattutto riuscendo a conciliare alcune forme della classicità pianistica, partendo da Bach naturalmente, ma anche più avanti lavorando sulla lavori di Liszt, Chopin, del romanticismo, e arrivando però fino alle vertici della musica contemporanea questi ultimi anni, e lavorando soprattutto attorno alla figura di Valentin Silvestrov, il compositore ucraino che tutti noi amiamo molto e che ha scritto dei pezzi per pianoforte che Lubimov molto spesso ha voluto interpretare. Un bel album di qualche anno fa si intitola The Boat, il messaggero, e prende titolo proprio da un pezzo di Valentin Silvestrov all'interno di questa antologia che vede insieme musica di Cage, di Bach, di Mansur, di Liszt, di Glinka, di Silvestrov, di Debussy. C'è appunto un'elegia 1915, una elegia meravigliosa del pianoforte di Claude Debussy, che ascoltiamo dal pianoforte di Lubimov.

1915, la bella e anche misteriosa, impenetrabile Elegie di Claude Debussy per il pianoforte Alexei Lubimov, da un bellissimo album di qualche anno fa intitolato The Abbote, il messaggero, uscito per l'etichetta ECM, la collana New Series. Era l'ultimo momento di musica qui a Radio 3 Suite, che si conclude questo programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, Marianna Gallerano, Giovanna Natalini, Vittoria Pastore e Lucrezia Cirri. Ringrazio Gianni Grimaldi, regista di questa serata, e ringrazio anche Domenico Ganci e Daniele Verde per essere stati alla console al di là del vetro per la parte tecnica. E l'appuntamento con Radio 3 Suite naturalmente per domani sera. Avremo ancora molta musica da offrire ai nostri ascoltatori. Dunque, a presto, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3. Una buona notte a tutti voi.

Africa, il titolo programmatico del brano di apertura dell'esordio degli Afrodog, un'Africa meticcia che nel suo incontro con il rock ha prodotto e produce racconti di contemporaneità come quelli contenuti in questo disco omonimo della band romana fondata nel 2023 con Paolo Chiriatti alla batteria, Stefano Damiano al basso, Matteo Minetti chitarra elettrica, Giuliano Lucarini calimba elettrica, percussioni e cori, e alla voce in lingua Wolof il cantante e musicista senegalese con un cognome importante, Bagnik Senghor. E da questo disco, uscito proprio oggi per l'etichetta Strato Dischi, vi proponiamo un'altra traccia, questa Njuli.

Afrobeat, hard rock, juju, funk, mbalax, questi sono solo alcuni degli elementi che concorrono alla miscela musicale proposta dagli Afro Dog, una musica che vuole rappresentare il popolo multiculturale, così scrivono i componenti della band romana. E in questo brano che abbiamo ascoltato, questo Njuli, c'era anche un pizzico di reggae unito al suono inconfondibile della Kalimba elettrificata, che ci riporta alle sonorità Congotronics dei Konono numero 1. Afro Dog è il nome del disco di debutto della band omonima, uscito proprio oggi, 15 giugno, per l'etichetta Strato Dischi. E molteplicità è una parola che ricorre in questo angolo di battiti questa notte, e che troviamo nella musica e nello spirito di Fatoumata Diawara, musicista nata in Costa d'Avorio, cresciuta in Mali, paese dal quale è scappata per sfuggire a un matrimonio combinato, un paese che è rimasto però centrale nella sua espressione artistica. Non importa dove vado, ha dichiarato Fatoumata Diawara, nel mio spirito il Mali resta sempre la mia casa. È nei miei pensieri quando vado a dormire, quando faccio un concerto o lavoro in studio. Per questo canto in lingua bambara, per preservare il legame tra le mie radici e l'Occidente. Si intitola Massa, il nuovo disco uscito a inizio giugno per questa artista e pubblicato dall'etichetta francese No Format. Noi iniziamo ad esplorare questo disco con un primo brano, ovvero la title track, che è proprio Massa.

Massa, brano tratto dal disco omonimo uscito a inizio giugno per l'etichetta No Format a nome di Fatoumata Diawara, disco realizzato insieme a Mathieu Chédid, cantante, chitarrista e produttore francese noto con il nome d'arte M, che qui abbiamo ascoltato alla chitarra elettrica insieme a Matteo Marchesi alle percussioni, alla batteria e Marilena Montarone al basso, alla voce e alla chitarra acustica c'era la stessa Fatoumata Diawara. Un disco che arriva a 3 anni di distanza dal precedente London K.O., prodotto tra gli altri da Damon Albarn, musicista con cui Fatoumata Diawara collabora da tempo e anche ora è in tour con i Gorillaz in Europa. Fatoumata Diawara che invece sarà con il suo gruppo in Italia quest'estate a partire dal 30 giugno all'Estate Fiesolana, poi il 2 luglio sarà al Bergamo Jazz Festival, il 18 luglio al Fano Jazz by the Sea e infine il 15 settembre sarà al Roma Europa Festival. E allora da Massa, nuovo disco di Fatoumata Diawara, vi proponiamo all'ascolto qui a Battiti nella notte di Radio 3 un altro brano, questo Faranà.

Siamo passati senza soluzione di continuità da un brano Faranà tratto da Massa, nuovo disco di Fatoumata Diawara, all'ultimo lavoro di Lucas Santana. Prima abbiamo parlato di molteplicità, che è un termine d'obbligo quando si parla di Brasile, una caratteristica che si ritrova anche nella lingua del paese, che non è portoghese ma bensì l'innesto della lingua dei colonizzatori su molte altre lingue indigene preesistenti. E la storia della lingua, dice Lucas Santana, è anche la storia del nostro paese e del nostro popolo. Per questo motivo il chitarrista, vocalista e compositore ha intitolato il suo nuovo disco Brasiliano, un disco che parla tante lingue e ospita tanti collaboratori, dagli arci noti Gilberto Gil e Chico César a Tainara Takua, che è vocalist in lingua Tupi Guarani, lingua indigena del Brasile, appunto. Poi c'è il rapper maliano Osmo Puccino e ancora il duo occitano Coccagna, che abbiamo ascoltato in questo brano, Caroline Dufaux e Lila Frais, insieme a Lucas Santana, voce e chitarre, Fabio Pinchowski, sinte e basso, e Riccardo Braga alle percussioni. Il brano era Liga. Da questo Brasiliano vi proponiamo un altro brano. Questa volta c'è la voce della poeta galiziana Maria Lado e il brano si intitola Quando mi lengua.

Abbiamo lasciato alle spalle il nuovo disco di Lucas Santana intitolato Brasiliano, un disco che mette come temi centrali l'eredità culturale, l'identità, la memoria coloniale e la costruzione di un linguaggio comune. Ricordiamo che questo disco è cantato in 8 lingue diverse, quindi la molteplicità come ingrediente necessario alla convivenza. Siamo passati senza soluzione di continuità a un bel disco, un doppio LP che esce anche con un libro. Il disco è intitolato Candomblé Sacred Rhythms in Brazil, quindi siamo rimasti nel

brani proposti da artisti che sono partiti da questo materiale sonoro e anche da questa cultura per portarla in un'idea contemporanea. Abbiamo iniziato ad ascoltare questo lavoro con un brano di DJ Anderson do Paraíso, musicista originario di Belo Horizonte. Continuiamo con un brano di Xexa, musicista afro-portoghese di Lisbona, ora attiva a Londra. Il primo brano era Festa Yansá, questo secondo invece è Pluralidades.

Il suono molto denso, avvolgente, al limite dell'asfittico, dell'elettronica di Sessa, l'abbiamo ascoltato in questo brano intitolato Pluralidades, tratto da Candomblé Sacred Rhythms in Brazil, doppio LP che esce insieme a un libro scritto in inglese e portoghese, che include saggi, contributi artistici e scatti fotografici di Pierre Verger, tutti intorno al candomblé. Abbiamo detto che il disco è un doppio LP con due parti distinte. Vi facciamo ascoltare un brano tratto dalle registrazioni sul campo realizzate dall'etnomusicologa Angela Luning negli anni '80, realizzate a Ile Axé Opó Aganjú, un terreiro di candomblé nella regione del Salvador, e il brano che vi proponiamo si intitola Xangô.

Ed entriamo in questa sezione della notte di Radio 3 in cui ci faremo largo tra ritmi latini di varia provenienza. Partiamo da Charlie Chimi, alter ego di Charles Garmendia, un artista cubano cresciuto in Repubblica Dominicana che debutta con questo pseudonimo con l'album Disco Chimi, un mix di ritmi afro-caraibici, rock, ironia e merengue, brani sia strumentali che cantati, quando la voce compare sempre in spagnolo, e che raccontano un po' il contesto in cui è cresciuta e si sviluppa ancora adesso la creatività di Charlie Chimi, che ha registrato l'album tra L'Avana e New York e che quindi sperimenta e unisce appunto i linguaggi che lo rappresentano, partendo dai suoi ricordi di infanzia fino alle notti da fattorino nella Grande Mela.

Disco Cime è il primo full album pubblicato dall'etichetta Club Coco, etichetta fondata dalla DJ e curatrice messicana Coco Maria, e come stiamo sentendo è un lavoro molto leggero che invita alla spensieratezza proprio attraverso anche la diversità di queste 13 tracce dell'album, che appunto omaggiano le sonorità afro-cubane senza banalizzare, senza ovvietà, e passando da momenti molto giocosi ad altri più introspettivi e più sensuali, volendo rappresentare un ponte immaginario tra le culture musicali che comunque abitano il compositore Charles Cimi. Ascoltiamo un ultimo brano da Disco Cimi che si intitola Claro Que Sí. Sì.

E come dicevamo, questa sezione dibattiti si muove tra vari ritmi latini, sud e centroamericani, ma come vedremo tra poco non solo. Per adesso passiamo da Cuba e dalla Repubblica Dominicana al Messico e alla Colombia con la collaborazione di Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers nelle persone di Ebris Alvarez e Camilo Lara. Ruido Tovar è il titolo di questo album che prende ispirazione dalla musica tropical messicana della fine degli anni 70 e inizi anni 80, esplorando proprio quel momento in cui è avvenuto il passaggio dall'uso degli strumenti tradizionali ai sintetizzatori e che vede un pioniere in questo, un artista che viene molto omaggiato in questo album, anche lo ritroviamo nel titolo. Lui è Rigo Tovar, un musicista messicano celebre proprio per aver introdotto il Moog e gli strumenti moderni nella cumbia. Mexican Institute of Sound e Meridian Brothers hanno seguito le sue orme, essendo entrambi artisti che miscelano proprio generi musicali, non avendo paura poi di unire la tradizione delle loro radici e l'innovazione. E per Ruido Tovar hanno deciso di osare ulteriormente, andando a recuperare sia due membri della band originale di Rigo Tovar, ovvero Lauro Lopez alle tastiere e Marco Sanchez alla batteria, e poi unire tutto alla più attuale sperimentazione elettronica. Ospite di due brani dell'album è anche il cantautore californiano Beck, che quindi ascoltiamo nel prossimo brano dal titolo Ritmo Babilonia.

Mentre Cumbia de los Estudiantes è stato il terzo brano che abbiamo ascoltato dal distorto ed eccentrico Ruido Tovar dei Mexican Institute of Sound e i Meridian Brothers, uscito questo album per Ansonia Records, e noi continuiamo il nostro percorso tra diverse sonorità latine con un primo brano da La Royer del pianista Abbas.

Abas è il nome d'arte di Szabolcs Bognár, pianista ungherese che vive a Berlino, quindi un musicista che a quanto pare non ha legami, diciamo, di sangue o familiare con l'America Latina, ma che ritroviamo insieme ai Meridian Brothers e ai Mexican Institute Society, oppure a Charles Cimi stanotte, perché è autore di La Royer, album che per il suo quinto anniversario dalla prima uscita è stato ora rimasterizzato e ristampato, e che nasce da un viaggio in Brasile durato 5 mesi, in cui questo pianista ha approfondito lo studio dei ritmi afro-brasiliani attraverso varie collaborazioni. La Royer è proprio descritto come un vero e proprio sostanzialmente diario di viaggio, con brani registrati con un microfono portatile e trasportato negli appartamenti degli artisti che Abas ha incontrato tra Rio de Janeiro e Salvador, senza mai veramente entrare in uno studio di registrazione vero e proprio. Noi ascoltiamo un brano dalla Royer che si intitola Awo Osain, realizzato insieme a Dofono di Omolu.

0: Szabolcs Bognár, un pianista e un producer che ha abitato la scena musicale di Budapest per tutta la prima parte della sua carriera, si è poi appunto spostato definitivamente a Berlino, passando prima una lunga serie di residenze in vari punti del mondo che gli hanno permesso di contaminare ampiamente il suo repertorio. Oltre alla carriera solista che è iniziata proprio nel 2021 con questo disco che adesso viene ristampato, tra le sue collaborazioni ritroviamo artisti che provengono da vari paesi. Pensiamo al cantante nigeriano Wayne Snow e al progetto del batterista australiano Ziggy Zeitgeist Freedom Energy Exchange, oltre a collaborazioni con vari nomi del jazz contemporaneo, da Emmanuel Wilkins a Peter Held. In La Royale il tema della collaborazione con altri musicisti è stato determinante per la riuscita dell'album, che ruota proprio attorno agli incontri e alla condivisione del proprio percorso personale, anche essendo tra l'altro questo un lavoro solista molto desiderato, il fatto di avere in mano la responsabilità anche di guidare altri musicisti nella produzione di qualcosa di proprio, insomma è stato un passaggio importante nella creazione. Abbiamo sentito Do Fon Do Molu, ma troviamo qui anche Jackson Sabla e Gabriel Santana, alcuni degli artisti che firmano le composizioni insieme ad Abase in questo suo tentativo di interpretare le contaminazioni afrodiscendenti nei ritmi della tradizione brasiliana attraverso comunque il suo sguardo di pianista e producer europeo e contemporaneo.
1: Tolu!

E dopo Agangatolu, l'ultimo brano che abbiamo ascoltato insieme dalla Royer, siamo arrivati a quello che è il capitolo finale di questa selezione che da Cuba è passata dal Messico, dal Brasile e ora arriva in Italia. Troviamo qui un progetto chiamato Tre Sky Tigre, formato dal duo torinese Trampa, Luca Venturini e Nicola Cocco, e la cantante e rapper italo-colombiana Sicala. Casi Caustica, Casi Nada è il loro secondo EP, è uscito un anno di distanza dal primo, il 22 maggio 2026, segue appunto Cascara, pubblicato sempre per la stessa etichetta Fan Club 12 mesi fa. Cascara era un po' il primo incontro di queste due realtà musicali, rappresentava quindi una sorta di terreno di prova per testare le possibilità delle forze unite di queste due identità creative contemporanee, mentre Casi Caustica, Casi Nada presenta ufficialmente Tre Sky Tigre come un gruppo nuovo, un gruppo compatto con tutte le tracce composte insieme in trio, con grande condivisione, contaminazione reciproca e un'affermazione di identità e di desiderio di continuare il percorso con una visione comune e fresca. Abbiamo ascoltato il primo brano dell'EP Agnese e questo è invece l'ultimo, che si intitola Sara.

0: todos la luz. Para todos todo.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Francesco Durante. Concerto numero 5 in La maggiore. Presto, largo, allegro. Accademia dell'Annunciata. Riccardo Doni, direttore.

0: Di Francesco Durante abbiamo ascoltato il concerto numero 5 in La maggiore. Accademia dell'Annunciata, Riccardo Doni, direttore.
1: Frédéric Chopin, Due notturni, opera 62, numero 1 in Si maggiore, numero 2 in Mi maggiore. Pianista François Chaplin.

0: Di Frédéric Chopin avete ascoltato Due notturni, opera 62. Ha eseguito il pianista François Chaplin.
1: Jan Sibelius, ouverture in Mi maggiore per orchestra. Orchestra sinfonica di Lahti, diretta da Osmo Vanska.